cinema era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Amadeo, cosa c'è? Amadeo, cosa diga?
1: Amadeo?
0: E perché ridi?
1: Amadeo?
0: Piantala adesso.